0: for Alpha?
1: Alpha.
0: Engine 4, Bravo. Engine 4, Charlie.
1: Charlie.
0: Engine 4, Delta.
1: Delta.